0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna. No!

0: Radio Valbelluna.
1: Sono le 4:01.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

ora nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: ascolti Radio Valbelluna.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Saldi incredibili da quota 3.000, oltre 2.000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%, i saldi incredibili di quota 3.000, in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
10: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
11: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 31 luglio 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
12: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
13: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
12: È il momento giusto per fare la spesa.
13: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
17: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
18: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cimagogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
19: Non capita mai, ma quando succede?
20: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
21: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
22: La tua radio, il tuo radio.
0: Relax, Radio Valbelluna.

0: Vallbellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Vallbelluna.
1: Il reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno chiude con successo il nuovo ciclo di educazione ambientale che ha coinvolto oltre 100 classi e circa 1700 studenti tra Bellunese, Trentino e Alto Adige. Protagonista è il progetto Un albero per il futuro, con lezioni, laboratori e visite nelle riserve naturali. Sono stati messi a dimora oltre 650 alberi, tra cui gli alberi di falcone, simbolo di legalità e tutela dell'ambiente. Le attività riprenderanno in autunno con nuovi percorsi dedicati ai più giovani.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Vallbelluna.

0: canzoni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Usi l'auto o la moto per raggiungere il luogo di studio o lavoro? Prosegue anche nel 2026 l'iniziativa regionale che ti offre un buono del valore fino a 200 euro per l'acquisto di un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale con origine o destinazione nei capoluoghi di provincia. Lascia il tuo mezzo a casa, contribuisci ad un'aria pulita e risparmi sui tuoi spostamenti. Per informazioni visita il sito buonotpl.regione.veneto.it o chiama lo 041 09 88 271.

0: Trix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
2: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED. Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo. Sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo. Accessori moda, bigiotteria e arredo. A Longarone e Centro Emisfero Belluno.
9: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
10: Su ogni acquisto mi arricchisco.
11: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
12: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven e Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
16: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
17: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
16: Scopri di più su reprointerios.it.
18: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 31 luglio 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
19: Alle Terme di Arta, la salute incontra il benessere.
20: L'area sanitaria è aperta con visite mediche su appuntamento, fango-balneoterapia, cure inalatorie e cure idropiniche. Per informazioni e prenotazioni, scrivi a info@termediarta.it o chiama 0433 92 93 20.
19: Terme di Arta, dove l'acqua cura e il tempo rallenta.
21: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
22: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
23: Fino ad esaurimento scorte.
24: Ogni giorno con te, Radio

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Valvelluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Fino alle 6 di venerdì 17 luglio resta chiuso un tratto della strada regionale 50 alla Mon per i lavori alla galleria della Pala Rossa. Il traffico leggero viene deviato sulla strada provinciale di La Mon, mentre i mezzi pesanti dovranno percorrere il passo Cereda o il passo Brocon, a seconda della massa. La chiusura consentirà di realizzare l'uscita di emergenza della galleria, un'opera destinata a migliorare la sicurezza del collegamento tra Feltrino e Primiero.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: A terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
2: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
3: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
2: Il camion scarrabile è il futuro.
3: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
5: Da Mioranza Arredamenti scegli la tua cucina Scavolini con i 7 elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
4: Solo fino al 26 settembre da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo e su Facebook.
5: Sopralluogo e preventivo inclusi. Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale a Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
6: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica. All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
1: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
0: È il momento giusto per fare la spesa.
1: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
2: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
2: Scopri di più su reprointerios.it.
4: L'occhialeria GBSRL di Cima Gogna a Oronzo. Per liquidazione volontaria vendi i propri macchinari e impianti seminuovi e in ottime condizioni. Buratti Tetra De Japan di nuova generazione. Ruote pulitrici con impianto di aspirazione. Impianti di lavaggio all'avanguardia. Avvitatori automatici. Compressore Kaiser. Refrigeratore e molte altre attrezzature. Trattativa privata. Info chiocciola gbocchiali.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta Sedico in zona industriale. Reale Gresal, www.nordautogroup.it.
8: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 31 luglio 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
10: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
11: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
12: Fino ad esaurimento scorte.
13: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
14: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: Radio Val Belluna.

0: Sono le 10:03.
1: Radio Valvelluna informa.
2: Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Valvelluna. Un violento temporale ha riportato la paura a Cancia e San Vito di Cadore. Sono caduti 24 mm di pioggia in pochi minuti. A Borca un lieve movimento di sedimenti nella piazzola più a monte, senza conseguenze e senza attivazione dell'allarme. La provincia interverrà per ripulire l'area ed evitare che eventuali nuove piogge trascinino materiale verso valle. Nessun problema lungo il rio Venco a San Vito, dove il sistema di monitoraggio ha funzionato regolarmente. Sull'Alemagna, a Valle di Cadore, il maltempo ha sollevato una porzione di asfalto. Danni anche al cimitero di Belluno. Un escursionista tedesco di 56 anni è precipitato ieri mattina per circa 30-35 metri lungo l'alta via 1 nei pressi del rifugio Pian de Fontana. L'uomo stava percorrendo il sentiero con il figlio quando è scivolato fuori dal tracciato. Sul posto è intervenuto l'elicottero della SUEM di Pieve di Cadore. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, l'uomo è stato recuperato con un verricello e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. E una coppia di escursionisti italiani è stata recuperata ieri sotto la croda del Becco. I due avevano perso la traccia durante il rientro, rimanendo bloccati in un canale detritico sopra salti di roccia. Dopo vari tentativi ostacolati dalle condizioni meteo, i soccorritori del soccorso alpino di Cortina sono riusciti a raggiungerli a circa 2500 metri di quota. I due sono stati accompagnati al rifugio Sennes. ANAS comunica una nuova fase del cantiere sulla statale 52 Carnica nel tratto tra Oronzo e Santo Stefano di Cadore. Dal 7 al 24 agosto, per agevolare il traffico estivo, la galleria del Comelico rimarrà aperta senza interruzioni 24 ore su 24. Sarà sospesa la chiusura notturna precedentemente prevista dalle 22 alle 6. La storica manifestazione del Palio di Feltre sbarca nelle istituzioni. Il 16 luglio alle ore 16 sarà presentato al Senato della Repubblica a Roma alla presenza di figure istituzionali e culturali. La settimana successiva l'evento sarà illustrato a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto a Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di Valvelluna.
1: Radio Valvelluna vi ha informato.
3: Sentirsi a casa, Radio Valvelluna.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Tornano le polemiche sul progetto di riqualificazione dell'ex stazione di Cortina d'Ampezzo. Il gruppo di opposizione Cortina Bene Comune denuncia il possibile effetto canyon, con ristagno di polveri sottili, gas di scarico e aumento del rumore causati dai nuovi edifici lungo la strada. Presentata un'interrogazione al sindaco per chiedere chiarimenti sull'impatto ambientale, sulla viabilità e sul rispetto delle norme urbanistiche del progetto.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai. Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Trasmissione ricevuta.
4: Identità del soggetto.
3: ML Trax.
4: Caratteristica.
3: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
4: Ufficiale.
3: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
6: Cos'è il deblistering?
5: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
6: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cadarzano.
5: Info su farmaciachimenti.it.
7: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
8: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
10: Alle Terme di Arta, la salute incontra il benessere.
11: L'area sanitaria è aperta con visite mediche su appuntamento, fango balneoterapia, cure inalatorie e cure idropiniche. Per informazioni e prenotazioni, scrivi a info@termediarta.it o chiama 0433 92 93 20.
10: Terme di Arta, dove l'acqua cura e il tempo rallenta.
12: Su ogni acquisto mi arricchisco.
13: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
14: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
15: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
14: È il momento giusto per fare la spesa.
15: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
16: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
17: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
16: Scopri di più su reprointerios.it.
15: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
18: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
19: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
18: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
19: Info su coopvolpago.it e sui social.
20: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
21: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
22: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
23: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbellina.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Dal 20 luglio cambia l'organizzazione del cantiere nella galleria del Comelico, lungo la strada statale 52 Carnica. Per agevolare il traffico turistico, dal 7 al 24 agosto saranno sospese le lavorazioni e la galleria resterà aperta anche di notte. Rimarranno però alcune limitazioni, tra cui il limite di 30 km orari, il divieto di sorpasso e il divieto di transito per i mezzi più alti di 4 metri.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai. Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 31 luglio 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
6: Sei pronto a raggiungere la Luna?
7: Entra in Moon al Jay Museo di Jesolo. Planetario immersivo. Sfida la gravità. Scopri autentici cimeli delle missioni lunari. E vivi l'emozione dello spazio.
6: Moon, la Luna ti aspetta.
7: Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 20:30.

0: buonissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'importante è farsi cogliere preparati.
3: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
2: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle, sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Centa Stufe, da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
4: Scaldati motori! Sabato 25 luglio dalle 14, Apo Raduno Color Festival al Bar delle Bocce di Agordo.
5: Spettacolare tour in Apecar e premiazioni delle Apecar più originali.
4: Immancabili famosi panini onti, arrosticini e musica per tutti con DJ set Maxese.
5: Succede sabato 25 luglio presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini.
4: Seguici sui social.
6: Al centro commerciale Conè, sole, saldi e cashback. Ti aspettiamo domenica 19 e 26 luglio. Fai un acquisto minimo di 100 euro. Carica lo scontrino tramite l'app Conè entro le 20:30 e ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Scopri come partecipare su centrocommercialeconè.com. Seguici sui nostri social. Centro commerciale Conè a Conegliano.
7: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cimagogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. info@gbocchiali.it.
8: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
9: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci Seven in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
10: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
11: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.
16: Sono le 11:01.
15: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Aspettaci! Aspettaci!
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambettor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambettor Legno, viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambettorlegno.it.
4: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
5: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
6: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
7: Immagina di poter toccare la Luna.
8: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al J Museo di Jesolo. Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle

0: offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Mercerie c'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie c'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
3: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale con salvataggio e trasferimento dati. DK Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevi lo buono.
6: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
7: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
6: È il momento giusto per fare la spesa.
7: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
8: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
12: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
13: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
12: Scopri di più su reprointerios.it.
14: Ma quanto pesa la bolletta?
15: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
16: Su ogni acquisto mi arricchisco.
17: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
18: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
19: Accanto a te,
20: accanto a te,
19: Radio Valbelluna.

0: Tutto Sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.
1: Dalle Dolomiti alle Hawaii, la squadra veneta Forza Rosa International parteciperà ai campionati mondiali di Outrigger Canoe di settembre, unendo la sfida sportiva alla promozione della prevenzione oncologica e del benessere. Il progetto sostiene le donne che affrontano un tumore e sensibilizza anche sulla prevenzione del melanoma, particolarmente diffuso nel bellunese. Ad allenare il team sono il campione olimpico Daniele Scarpa e la plurimedagliata paralimpica Sandra Truccolo.
0: A Tutto Sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.

entrare nel mondo di Radio Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Cresce l'emergenza idrica nei rifugi delle Dolomiti e delle Prealpi Venete. Sorgenti in secca, laghi ai minimi e neve quasi assente stanno costringendo molti gestori a razionare l'acqua, chiudere i servizi igienici e vietare il riempimento delle borracce. In alcuni casi si ricorre a elicotteri e autobotti per i rifornimenti. Il Club Alpino Italiano e i gestori chiedono interventi strutturali, avvertendo che senza soluzioni rapide alcuni rifugi potrebbero essere costretti a chiudere.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Continuiamo a giocare con la musica.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta fino a

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su Caseificio.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel Mondo Tun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
2: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
0: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
3: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
0: È il momento giusto per fare la spesa.
3: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
4: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
4: Scopri di più su reprointerios.it.
6: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
7: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
8: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
9: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
10: Radio Valbelluna.

0: È l'una e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'omicidio di Thamane Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Thamane Abbas.
2: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
1: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani, uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge. Ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
3: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze. È un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta. Appena c'è il voto segreto, i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum. Ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
4: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare. Adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
1: A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arrivano le scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Arrigo Giana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento della responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Domani infatti è attesa la sentenza di primo grado. 57 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi figura anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministro dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
1: In furia la guerra nel Golfo, al termine della quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, il presidente Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane la prossima settimana se Teheran non riprenderà i negoziati. In risposta ai raid americani, i Pasdaran hanno nuovamente colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. L'Iran conferma inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà l'aggressione americana. Stasera alle 21 italiane e Inghilterra Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
6: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa, contro Cota e Spagna che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Trasmissione ricevuta.
4: Identità del soggetto.
3: ML Trax.
4: Caratteristica.
3: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
4: Ufficiale.
3: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monza e Lice su mltrax.it.
5: Dolomiti. Libertà. Energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, la per fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
6: Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambetorlegno.it.
7: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
9: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
8: Minecraft?
9: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
10: Mercerie C'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie C'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
11: Scaldati motori! Sabato 25 luglio dalle 14, Apo Raduno Color Festival al Bar delle Bocce di Agordo.
12: Spettacolare tour in Apecar e premiazioni delle Apecar più originali.
11: Immancabili famosi panini Onti, arrosticini e musica per tutti con DJ set Maxese.
12: Succede sabato 25 luglio presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini.
11: Seguici sui social.
13: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Su ogni acquisto mi arricchisco.
2: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
0: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
3: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
0: È il momento giusto per fare la spesa.
3: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
4: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
4: Scopri di più su reprointerios.it.
3: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
6: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
7: Da Mioranza Arredamenti scegli la tua cucina Scavolini con il set elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
6: Solo fino al 26 settembre da Mioranza Arredamenti a Oregna di Sospirolo e su Facebook.
7: Sopralluogo e preventivo inclusi.
8: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
9: Insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
2: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
3: Cos'è il deblistering?
4: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
3: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cadarzano.
4: Info su farmaciachimenti.it.
5: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
6: Sei pronto a raggiungere la Luna?
7: Entra in Moon al Jay Museo di Jesolo. Planetario immersivo. Sfida la gravità. Scopri autentici cimeli delle missioni lunari. E vivi l'emozione dello spazio.
6: Moon, la Luna, ti aspetta.
7: Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
8: L'importante è farsi cogliere preparati.
7: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
8: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
7: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
9: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
10: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
9: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
10: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
9: A San Pietro in Gù, sul web e social.
11: Saldi incredibili da quota 3000, oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconto.

0: fino al 50%, i saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
1: Al centro commerciale Conè, sole, saldi e cashback. Ti aspettiamo domenica 19 e 26 luglio. Fai un acquisto minimo di 100 euro, carica lo scontrino tramite l'app Conè entro le 20:30 e ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Scopri come partecipare su centrocommercialeconè.com. Seguici sui nostri social. Centro commerciale Conè a Conegliano.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
5: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
5: Scopri di più su reprointerios.it.
7: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBS SRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, avvitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
8: Alle Terme di Arta, la salute incontra il benessere.
9: L'area sanitaria è aperta con visite mediche su appuntamento, fango balneoterapia, cure inalatorie e cure idropiniche. Per informazioni e prenotazioni scrivi a info chiocciola termediarta.it o chiama 0433 92 93 20.
8: Terme di Arta, dove l'acqua cura e il tempo rallenta.
10: Su ogni acquisto mi arricchisco.
11: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
12: Radio Valbelluna.

0: aspettaci, aspettaci.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
3: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
4: Non capita mai, ma quando succede?
5: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
8: Immagina di poter toccare la luna.
9: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al J Museo di Jesolo, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
10: Ciao Sara.
11: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
10: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
11: E usa Therapist.
12: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
12: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
13: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale con salvataggio e trasferimento dati. DK Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
14: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
15: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
14: Goppion Caffè, bevilo buono.
16: Scaldati i motori! Sabato 25 luglio dalle 14, Apo Raduno Color Festival al Bar delle Bocce di Agordo.
17: Spettacolare tour in Apecar e premiazioni delle Apecar più originali.
16: Immancabili famosi panini Onti, arrosticini e musica per tutti con DJ set Maxese.
17: Succede sabato 25 luglio presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini.
16: Seguici sui social.
18: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
19: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven e Invicta per la scuola, scontati del 50%. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
20: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
21: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
20: Scopri di più su reprointerios.it.
22: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cimagogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
23: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

0: Twix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini Magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Twix!

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it

0: Ovunque vai, portaci con te. Radio, Radio Valbelluna.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

Magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: tra emozione, scienza e meraviglia al J Museo di Jesolo, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Al centro commerciale Conè, sole, saldi e cashback. Ti aspettiamo domenica 19 e 26 luglio. Fai un acquisto minimo di 100 euro, carica lo scontrino tramite l'app Conè entro le 20.30 e ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Scopri come partecipare su centrocommercialeconè.com. Seguici sui nostri social. Centro commerciale Conè a Conegliano.
7: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
8: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
9: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
8: È il momento giusto per fare la spesa.
9: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
13: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
14: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
13: Scopri di più su reprointerios.it.
15: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 31 luglio 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
16: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
17: Radio Valbelluna. L'emozione infinita.

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Da oggi entrano in vigore le nuove norme contro la cosiddetta shrinkflation, la pratica di ridurre la quantità di un prodotto mantenendo invariato, o quasi, il prezzo. I consumatori saranno informati della riduzione attraverso avvisi nei punti vendita e nei canali online, ma non più con un'etichetta direttamente sulla confezione. Secondo il Codacons, però, le nuove regole sono meno incisive del previsto e potrebbero non garantire sufficiente trasparenza.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Aspettaci, aspettaci.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
6: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
7: Ciao Sara.
8: Ciao! Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
10: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale con salvataggio e trasferimento dati. DK Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
11: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
12: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
11: Goppion Caffè, bevilo buono.
13: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
14: Scaldati motori. Sabato 25 luglio dalle 14, Apo Raduno Color Festival al Bar delle Bocce di Agordo.
15: Spettacolare tour in Apecar e premiazioni delle Apecar più originali.
14: Immancabili famosi panini Onti, arrosticini e musica per tutti con DJ set Maxese.
15: Succede sabato 25 luglio presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini.
14: Seguici sui social.
16: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
17: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
18: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
19: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
18: Scopri di più su reprointerios.it.
20: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
21: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
20: È il momento giusto per fare la spesa.
21: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
22: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
23: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
24: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
25: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Valbelluna.

0: in prima fila ti porta al centro della scena con le ultime novità del cinema, della televisione e delle serie TV.
1: A quasi 40 anni dal film originale, Balle Spaziali 2 arriverà nelle sale il 23 aprile 2027 con la consueta ironia di Mel Brooks. La sinossi ufficiale prende apertamente in giro Star Wars, i sequel, i reboot e la nostalgia di Hollywood, con una battuta sul ritorno di Casco Nero che richiama uno dei passaggi più discussi della celebre saga. Il nuovo film promette di prendere di mira anche la mancanza di idee originali nel cinema contemporaneo. Anche il poster rende omaggio a una delle scene più amate del primo capitolo, confermando lo spirito dissacrante che ha reso la saga un cult della commedia.
0: In prima fila ti porta al centro della scena con le ultime novità del cinema, della televisione e delle serie TV. Un'emozione per sempre sul grande e piccolo schermo su Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1.890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su

0: 80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Mercerie C'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie C'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
3: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
4: Su ogni acquisto mi arricchisco.
5: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
6: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
7: Fino al 22 luglio con una spesa di almeno 40 euro ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
6: È il momento giusto per fare la spesa.
7: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
11: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
13: Alle Terme di Arta, la salute incontra il benessere.
14: L'area sanitaria è aperta con visite mediche su appuntamento, fango balneoterapia, cure inalatorie e cure idropiniche. Per info.
15: Che fame!
16: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
18: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
19: Radio Valbelluna ti emoziona
20: e ti informa.

0: sono le 18 in punto.
1: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo, attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti. Ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'AIS negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'AIS, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre 3 persone ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
3: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
4: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
3: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
5: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: Il grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
2: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
3: Su ogni acquisto mi arricchisco.
4: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
5: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
6: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
7: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
6: Scopri di più su reprointerios.it.
8: L'occhialeria GBSRL di Cima Gogna a Oronzo. Per liquidazione volontaria vendi i propri macchinari e impianti seminuovi e in ottime condizioni. Buratti Tetra De Japan di nuova generazione. Ruote pulitrici con impianto di aspirazione. Impianti di lavaggio all'avanguardia. Avvitatori automatici. Compressore Kaiser. Refrigeratore e molte altre attrezzature. Trattativa privata. Info chiocciola gbocchiali.it.
9: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
10: L'estate è più bella con Radio Valbelluna.

0: Contattaci con un'emozione per sempre.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati. Stare con

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
4: Attenzione, un'ondata di convenienza si sta abbattendo su All Fit.
3: Nel mese di luglio, scegli l'abbonamento che vuoi, iscriviti e allenati con soli 33 euro al mese. Corsi, sala pesi, 7 giorni su 7.
4: Palestre All Fit, combatti il caldo, allenati al fresco, a soli 33 euro al mese. A Sedico, Trichiana e Belluno. Scopri di più su allfit.it.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Cos'è il deblistering?
8: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
7: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
8: Info su farmaciachimenti.it.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'importante è farsi cogliere preparati.
3: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
2: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
5: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Al centro commerciale Conè, sole, saldi e cashback. Ti aspettiamo domenica 19 e 26 luglio. Fai un acquisto minimo di 100 euro. Carica lo scontrino tramite l'app Conè entro le 20:30 e ricevi